0: Escuchas Bésame 88.6 FM.
1: Ritorno a raperte. Pues, come posso indovinare?